Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga

0: ¿Va?
1: Kalau demi jal,
2: nak berani kerawan?
3: Ngamini bang bang berat dulu.
2: Nah,
0: yutta, pente.
3: Yutta, yutta.
0: Yukalali,
3: yukalali.
0: Yutta,
3: yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali.
2: Yukalali,
3: yukalali.
2: Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali, yukalali. Yukalali